portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Eri un amore grande.

0: Ah.
1: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me.
0: E Caterina Mustelli Melma,
1: mi prendi
0: Irene.
1: Ed in silenzio.
0: A casa di Irene.

0: Eros.
1: Eros.
0: Eros ανήκατε μάχαμη. Ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare Dio.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

trovi la bellezza di un mattino. Un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più.

0: Ah.
1: E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me.
0: E Caterina Mustelli Melma.
1: Mi prendi
0: Irene.
1: Ed in silenzio.
0: A casa di Irene.

Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.